fait venir mi amica. Quello non mi va più. Nei mi accetta. Quei anni mi hai. E bebe mo prima wa fo fo. Che la fo do come Gesù. Na wa tu ni na ni sa. Fa bene di wa sa mi. Hey! Hey! Hey! Na wa ni se ya. Papa no sorry. Now I'm sorry for the fool.